Ja russa veda go russa za fa russa russa russa russa veda ga russa za fa russa russa russa appressa is per ta capessa. Ja russa con una mossa maliziosa l'arra passa. Wait, wait!

Chella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E a gente vede che russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.

Dankeschön. Ach, mein lieber Franz, Stella Kosti me mani le spighette. Mi metto una stuccatura sulla panza e aspetto che me fas arresti la muffa. E viva i Glen by Count K. E viva la decadenza. Addio, Triratna Duga, Gianetta del Daini, Ula Zagreb, Leopold. Sve četrdesti sedme rojene, šteš u gripu ste pasivale i od šteše sve najebale. Brate Lanca, brate Lanca, maledetta, brate Lanca, maledetta.